0: Bello, dirci. Difficile.
1: Vuoi cadere in un compressore nel corpo, devi essere.